Profili finisce qui. Gli artisti più amati e le loro migliori canzoni le trovate ogni giorno alle 8.30, 12.30, 18.30 e 22 su Rai Radio Tutta Italiana. Tutta Italiana, tutto l'anno.

0: Meteo Radio.
1: Nella notte, poche le nubi presenti su tutte le regioni, a parte quelle un po' evidenti tra Calabria meridionale e Sicilia, che tendono comunque a diradarsi. Domani, sabato 2 maggio, condizioni sempre più stabili che regalano una giornata soleggiata e con cielo in prevalenza sereno, anche dopo il tramonto un po' su tutte le regioni. Anche la nuvolosità, che ieri ha portato qualche pioggia tra Calabria e Sicilia, lascia il posto ad aperture del cielo sempre più ampie. Qualche locale nube è attesa a ridosso dei rilievi di Piemonte e Lombardia durante la prima mattinata. Il vento, che è spirato in modo sostenuto, soprattutto al centro e al sud, continua a presentarsi di provenienza mediamente settentrionale, proprio sulle regioni centro-meridionali. Moto ondoso quindi ancora evidente, da molto mosso ad agitato, per il basso Adriatico, lo Ionio ed i mari intorno alle due isole maggiori. Tornano a salire le temperature massime per tutte le regioni, con valori compresi tra i 18 e 24 gradi, sia al nord che al centro e al sud. Ancora fresco durante le prime ore del giorno e nel corso della notte, a causa dell'escursione termica che ci fa ormai compagnia da diversi giorni. RAI, pubblica utilità, per RAI Radio tutta italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Su RAI Radio tutta italiana, le più belle canzoni d'amore di sempre. Inutile girarci intorno, le canzoni senza l'amore non vanno da nessuna parte. Che sia l'amore per un altro, per il cane, per la musica, poco importa. Senza l'amore non si scrive e non si canta. Qui trovate l'amore che si sogna, che fiorisce o che finisce, cantato da alcune delle voci più intense di sempre. Non più di una canzone per artista, per un totale di 30 minuti da ascoltare. Le canzoni d'amore si riconoscono subito, e non solo dal testo. Non si limitano a parlare d'amore, ma d'amore ci vivono. Si nutrono d'amore e l'amore lo creano. Sono un'arte a parte. Alle 10, alle 16 e alle 23 su Rai Radio tutta italiana, perché cantare è d'amore.
3: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi, credimi e vedrai.

0: Cantare è d'amore, le più belle canzoni di ogni tempo su Rai Radio tutta italiana.
1: Sei la più bella canzone d'amore che c'è.

momento. Il pomeriggio passeggio con Chaplin, poi gioco a briscola con Pertini. E stasera si va tutti al cinema, c'è il nuovo film di Pasolini. Ieri per caso ho incontrato mio nonno, che un tempo ha fatto il partigiano. Mi ha chiesto: l'avete cambiato il mondo? Nonno, dai, lascia stare. Ti offro un gelato. La prima volta che

0: Certo, mi ero visto un po' pallido. Pensavo fosse il neon dello specchio. Il dottore me l'aveva detto, fumi meno, pochi alcolici. E chi fumava? Ero pure astemio. Certo, un po' di sport in più, meno televisione. Quante cose avrei voluto fare che non ho fatto. Parlare di più con mio figlio. Girare il mondo con mia moglie. Lasciare quel posto alla regione e vivere finalmente su un'isola. E vabbè, sarà per la prossima volta.
1: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.

o vuoi solo godere? La linea è sottile, la posso intuire dal modo in cui mi mordi il labbro superiore, dalla tua bocca che stringe e non mi lascia

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: E così te ne vai in un pezzo d'estate quando il sole

La vita cos'è? Me lo chiedo sempre. Mi chiedo perché ogni cosa qui debba avere un tramonto da sempre. La somma di ogni futuro passato al presente è un angolo di Eden, anche un angolo

pure nel sole del giorno vorrei guardare la stella polare, volare con lei, sentire qualcosa che sfida l'eterno, amore che prende, amore che rende, l'odio che rende, pure cammina, la vita che è il seme della sera prima, tagliato fra ghiaccio e vodka, piove di colpo, apro la bocca, seguo la corsa, vado con

Adriano Celentano, Claudio Baglioni, Eros Ramazzotti, Francesco Guccini. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

Non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire. Piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio, anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi, e ho imparato che potevo anche sbagliarmi. Perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere.

ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Poche parole, troppe seghe mentali.

alle ore 11 e alle 20 tutti i giorni su Rai Radio Tutta Italiana mi ritorni in mente un anno in un'ora, gli avvenimenti, i films, le ricorrenze e i successi italiani in Hit Parade dal 1960 ad oggi, alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana.

0: America, Missy Aaliyah.
1: Svegli dalla notte prima,
0: con il ghetto blast ancora, spaccavamo tutta Roma. Mi rincorre, fa paura e mi tortura. Pensieri ostili.
1: You can dust it off and try again.
0: Ma era solo un

0: Meteo Radio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 2 maggio. Condizioni sempre più stabili che regalano una giornata soleggiata e con cielo in prevalenza sereno, anche dopo il tramonto un po' su tutte le regioni. Anche la nuvolosità che ieri ha portato qualche pioggia tra Calabria e Sicilia lascia il posto ad aperture del cielo sempre più ampie. Qualche locale nube è attesa a ridosso dei rilievi di Piemonte e Lombardia durante la prima mattinata. Il vento che è spirato in modo sostenuto, soprattutto al centro e al sud, continua a presentarsi di provenienza mediamente settentrionale, proprio sulle regioni centro-meridionali. Moto ondoso quindi ancora evidente, da molto mosso ad agitato, per il basso Adriatico, lo Ionio ed i mari intorno alle due isole maggiori. Tornano a salire le temperature massime per tutte le regioni, con valori compresi tra i 18 e i 24 gradi, sia al nord che al centro e al sud. Ancora fresco durante le prime ore del giorno e nel corso della notte, a causa dell'escursione termica che ci fa ormai compagnia da diversi giorni. RAI, pubblica utilità, per RAI Radio tutta italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
2: Mi ritorni in mente 1995, un anno in un'ora attraverso le canzoni più suonate alla radio di quell'anno e naturalmente da classifica. Intanto alcuni degli eventi più importanti del 1995. Il 1 gennaio Austria, Finlandia e Svezia diventano membri dell'Unione Europea, la quale così passa da 12 a 15 stati. 26 marzo entrano in vigore gli accordi di Schengen in 7 paesi dell'Unione Europea e vengono aboliti quindi i controlli sistematici delle persone alle frontiere interne dell'Unione Europea. In Italia diverranno esecutivi il 26 ottobre del 1997, quindi dopo due anni. 27 marzo, un fatto di cronaca, veniva assassinato a Milano Maurizio Gucci, erede della famosa casa di moda fiorentina. Il 24 giugno Leo Luca Bagarella, spietato killer mafioso, viene arrestato dalla DIA, un altro colpo inflitto alla mafia. Tra i film più importanti usciti nel 95, Braveheart, Cuore impavido, I laureati, Viaggi di nozze, GoldenEye e Batman Forever. Nel 1995 Sanremo lo vinceva Giorgia con Come saprei, al secondo posto Gianni Morandi in coppia con Barbara Cola, In amore, e al terzo posto la bionda Ivana Spagna con Gente come noi. Adesso è proprio la musica a farci compagnia su Rai Radio Tutta Italiana per 60 minuti, i successi del 1995. Noi torniamo prestissimo.